0: che atsina witlawen toh la nuaili watlok lat asa ael toh isce tachut am che hawetes una toh leichako watlok lat ona hop numeluna
1: 36 24 97 08 52
0: che la wen toh ael nisa lama watlok lat ona
1: 911
0: che calote yasuele lani iuseche lat ona ael toh ilota withote wuye chelat ona el to haislo chetotsite ame ibuse chelanahit with iselat ona el to tachutla ama is am a unuhi to samil to i ahoya

0: Da am aloha da sam kai jerapek am ishera ayaganaiket da am kai tawan katak am kan kopahle. Da arma na chako ayaganaso.
1: 36-24-97-08-52
0: Da arma de resistencia na chetakan ishera ayaganaso.
1: 137
0: Da apaka koaigi na che ayaganaso.
1: 911
0: Da sak awayaten na roxel aktak na che ayaganot kasiyawa maji. Awayaten da ishera am naikapi katak tiyagan. Da maiche anyegan na che ishera ayaganaike ka am detaklek da yakto. Ayayatetet kam kawitapuigi. Saishet da am onole. Uoy komi

0: Chaatina witlawen toh lanuaili watlok latasa ael toh isce tachut ama. Chahawetes una toh leichako watlok latona hop numeluna
1: 36 24 97 08 52.
0: Chelawen toh ael nisa lama watlok latona
1: 911.
0: Chekalote yasuele sani iuseche latona ael toh ilota. Withotewuye che latona el toha islo. Che totsite ameh iwuse che lanahit with is che latona el toh tachutla ama. Is am a unuhi tohlamil toi ahoyah.